0: Enamba iti eyatero zero musanju itanu ibiri nsanju na itanu nsanju e da da da da da zero musanju itanu ibiri nsanju na ibiri kinana na ibiri ikumi n'emu. Zero musanju itanu ibiri nsanju na ibiri kinana na ibiri ikumi n'emu. MTN zero musanju munana zero kinana zero ina mukaga ina. Ama
1: ona mwesigia rangu bani boda boda yu omojo unksera amweta gansa iga amweta kayo ramu ramu yu kujukari yu tukegamu hayavuliri akabura guanka akabura guatukumiru kusediza kumiru akambura huu tulimpifu. Unoro mustima zile miaka ilinka ikumi imbura yana huru bala bali aledi marati ya anamba yesimu ya ndingi mstanji nana ili mstanji na inga mstanji na mstanji akumia sate zero 782 74 77
0: Okay. Garuka Bambi. Hello. Hello. Okay.